0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: 92esimo, l'attaccante dell'Inter va a segno con un colpo di testa su assist di Messi. La finale di domenica 19 sarà disputata al MetLife Stadium nel New Jersey, dove l'Albi Celeste, campione in carica, difenderà il titolo mondiale con le Furie Rosse. Definitiva la condanna, 14 anni e 9 mesi per Mario Ruggero, il gioielliere della provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile 2012. La Cassazione ha accolto la richiesta della Procura Generale. Il 72enne commenta: la mia età è come l'ergastolo. Valuteremo il ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, annuncia il suo legale Stefano Marcolini. In tantissimi stiamo con Mario Ruggero, chiediamo la grazia per lui, afferma il vice premier Matteo Salvini. E sempre la Cassazione ha confermato in via definitiva le condanne all'ergastolo per i genitori Saman Abbas e per due cugini della vittima, così come quella 22 anni inflitta allo zio. La 18enne pakistana venne uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nel maggio 2021 dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. A quasi 8 anni dal crollo del ponte Morandi di Genova, oggi è attesa la sentenza del processo di primo grado sul disastro del 14 agosto 2018, costato la vita a 43 persone, 57 gli imputati tra ex vertici, manager e tecnici di Autostrade per l'Italia, SPEA e Ministero dei Trasporti. La procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere complessivi per 56 imputati, con la richiesta più alta, 18 anni e 6 mesi, per l'ex AD di Aspi, Giovanni Castellucci. Alla Camera ieri è proseguito l'esame della nuova legge elettorale dopo lo stop all'emendamento sulle preferenze di Fratelli d'Italia. Ieri altra divisione nella maggioranza, con un emendamento di Vannacciani sulle preferenze che è stato bocciato, ma ha ricevuto 139 sì e Fratelli d'Italia che ha votato a favore. Il governo va avanti, dice il ministro per i rapporti col Parlamento Ciriani. Si bipartisan poi dell'Aula l'emendamento di maggioranza per i fuori sede. Stamattina è atteso il voto finale sul provvedimento che poi passerà al Senato. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Pulci e tenia nel gatto. I parassiti rappresentano uno dei più importanti problemi nei nostri animali. La presenza della tenia nell'intestino di un piccolo felino crea apprensione nel proprietario per la possibilità di passaggio dell'infezione dall'animale all'uomo. Il sospetto della presenza di questa parassitosi si fonda sul rinvenimento di porzioni di tenia, le proglottidi, emesse con le feci. Le proglottidi appaiono di colore biancastro e dotati di mobilità se appena fuoriusciti, mentre se sono da tempo presenti nell'ambiente esterno, acquistano una colorazione giallastra ed una forma a chicco di riso. Queste porzioni di parassita si possono rinvenire non solo nelle feci del gatto, ma anche sul mantello o sulle altre superfici, come ad esempio il cuscino del cestino dove questi dorme. Il riscontro di frammenti di tenia testimonia la presenza di pulci nel micio o un loro precedente passaggio. Il riscontro della tenia è perciò nello stesso tempo un campanello di allarme che segnala come il gatto ospiti o abbia ospitato delle pulci. A questo punto è necessario intervenire con uno specifico trattamento antiparassitario, mirato nei confronti della tenia, ma nello stesso tempo è opportuno mettere in atto una contemporanea azione nei confronti delle pulci.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cucciolo pauroso. Capita spesso che accogliendo in casa un cucciolo ci si renda conto di quante siano le cose che lo spaventano. Rumori, movimenti, folla. Il suo disagio ci preoccupa e vorremmo riuscire a rasserenarlo. Ma il compito non è semplicissimo, perché il cucciolo è stato tolto da un ambiente a cui si era abituato ed è stato catapultato in un ambiente nuovo, con rumori, odori, presenze che devono diventare il suo nuovo habitat. Il distacco di un cucciolo dall'ambiente in cui viveva è meno traumatico tra il secondo e il terzo mese di vita, quando ancora l'animale non ha acquisito abitudini comportamentali. Nel nuovo habitat il cucciolo dovrà percepire via via quelle certezze che gli consentiranno di sentirsi di nuovo a casa.

0: meglio se il nuovo ambiente non è troppo rumoroso o movimentato, se il cucciolo può identificare chiaramente poche persone a cui fare riferimento, se queste persone sono disponibili a distrarlo e interessarlo con giochi e coccole. La presenza e la vicinanza del nuovo amico umano e le sue attenzioni sono determinanti per il superamento di questo periodo critico di inserimento e il raggiungimento di un equilibrio emotivo dell'animale.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Se hai un cane, vivi più a lungo. Secondo uno studio condotto in Svezia e pubblicato su Scientific Reports, per chi possiede un cane si riduce il rischio di morte del 33%. La ricerca condotta dall'Università di Uppsala è stata effettuata su un campione di oltre 3,4 milioni di svedesi di età compresa tra i 40 e gli 80 anni. Si è messo in evidenza che chi era proprietario di un cane aveva un rischio di morte più basso legato a cause cardiovascolari, oltre che per altre cause. Chi è solo è potenzialmente più esposto a malattie cardiovascolari e alla morte. Socializzare aiuta a prevenire lo stress, causa primaria delle malattie cardiache. Secondo i ricercatori, un'altra spiegazione del perché i possessori di un cane hanno un rischio minore di morte è che in generale fanno più attività fisica. In particolare, possedere un cane vuol dire anche dover uscire di casa con condizioni meteorologiche avverse, quando invece chi non ha animali non pensa minimamente a mettere il naso fuori della porta di casa.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano i nuovi attacchi americani sull'Iran. I militari di Washington hanno reso inservibile una petroliera che tentava di dirigersi verso l'isola di Karg forzando il blocco navale e hanno colpito centri di comando iraniani e strutture di sorveglianza costiera. Tra le zone attaccate ci sarebbe anche Bandar Abbas. In risposta, Teheran ha colpito una base militare americana in Giordania con dei missili balistici. Rilasciata intanto una cittadina americana, Dena Karari, detenuta dal dicembre del 2024 in Iran con l'accusa di spionaggio. Guerra in Ucraina, raid russi nella notte su Kiev, dove sono state uccise 2 persone. Altre 6 sono rimaste ferite, tra di loro un ragazzo di 16 anni. Mosca ha condotto attacchi con missili balistici, con allarmi aerei diramati sulla capitale e in altre regioni del paese. E veniamo all'Italia a partire dalla politica. Alla Camera è proseguito ieri l'esame della nuova legge elettorale. Dopo lo stop all'emendamento sulle preferenze di Fratelli d'Italia è arrivata un'altra divisione nella maggioranza, con un emendamento dei Vannacciani sulle preferenze che è stato bocciato ma ricevendo 139 sì, oltre all'appoggio di Fratelli d'Italia. Stamattina ha atteso il voto finale sul provvedimento, che poi passerà al Senato. Apriamo la pagina di cronaca. A quasi 8 anni dal crollo del ponte Morandi di Genova è attesa oggi la sentenza del processo di primo grado sul disastro del 14 agosto 2018, costato la vita a 43 persone. Sono 57 gli imputati tra ex vertici, manager e tecnici di Autostrade per l'Italia, SPEA e del Ministero dei Trasporti. La Procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere complessivi per 56 imputati, con la richiesta più alta, 18 anni e 6 mesi di reclusione, per l'ex AD di Aspi, Giovanni Castellucci. Femminicidio a Coriano, in provincia di Rimini. Una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione dall'ex marito, che dopo averla colpita alla testa ha chiamato i carabinieri. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, anche il PM di turno della Procura di Rimini. Crollo nella notte al Tribunale di Bolzano. Una parte centrale e interna della struttura ha ceduto trascinando con sé ingenti quantità di muratura. I vigili del fuoco sono al lavoro fin dalle prime ore del mattino e hanno messo in sicurezza l'area verificando la stabilità del resto dell'edificio per pianificare gli interventi successivi. Si indaga per capire quali possano essere le cause alla base del crollo. Le macerie si sono riversate nell'area dell'ingresso principale e sulla scalinata del palazzo, ma non hanno coinvolto persone, dato che il cedimento è avvenuto in un momento di chiusura della struttura. Chiudiamo con lo sport. Ai Mondiali 2026 l'Argentina supera 2-1 l'Inghilterra e approda in finale, dove domenica alle 21 affronterà la Spagna. Tre leoni in vantaggio con Gordon al 55esimo, poi il pareggio argentino di Enzo Fernandez e il gol decisivo di Lautaro Martinez al 92esimo. Agli inglesi resta la finalina per il terzo posto con la Francia, fissata per sabato alle 23 italiane. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di

prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

electronic engineering.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano i nuovi attacchi americani sull'Iran. I militari di Washington hanno reso inservibile una petroliera che tentava di dirigersi verso l'isola di Karg forzando il blocco navale e hanno colpito centri di comando.

Dopo lo stop all'emendamento sulle preferenze di Fratelli d'Italia, è arrivata un'altra divisione nella maggioranza, con un emendamento dei Vannacciani sulle preferenze che è stato bocciato, ma ricevendo 139 sì, oltre all'appoggio di Fratelli d'Italia. Stamattina ha atteso il voto finale sul provvedimento, che poi passerà al Senato. Apriamo la pagina di cronaca. A quasi 8 anni dal crollo del Ponte Morandi di Genova è attesa oggi la sentenza del processo di primo grado sul disastro del 14 agosto 2018, costato la vita a 43 persone. Sono 57 gli imputati tra ex vertici, manager e tecnici di Autostrade per l'Italia, SPEA e del Ministero dei Trasporti. La Procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere complessivi per 56 imputati, con la richiesta più alta, 18 anni e 6 mesi di reclusione, per l'ex AD di Aspi, Giovanni Castellucci. Femminicidio a Coriano, in provincia di Rimini. Una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione dall'ex marito, che dopo averla colpita alla testa ha chiamato i carabinieri. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, anche il PM di turno della Procura di Rimini. Crollo nella notte al Tribunale di Bolzano. Una parte centrale e interna della struttura ha ceduto, trascinando con sé ingenti quantità di muratura. I vigili del fuoco sono al lavoro fin dalle prime ore del mattino e hanno messo in sicurezza l'area, verificando la stabilità del resto dell'edificio per pianificare gli interventi successivi. Si indaga per capire quali possano essere le cause alla base del crollo. Le macerie si sono riversate nell'area dell'ingresso principale e sulla scalinata del palazzo, ma non hanno coinvolto persone, dato che il cedimento è avvenuto in un momento di chiusura della struttura. Chiudiamo con lo sport. Ai Mondiali 2026 l'Argentina supera 2-1 l'Inghilterra e approda in finale, dove domenica alle 21 affronterà la Spagna. Tre leoni in vantaggio con Gordon al 55esimo, poi il pareggio argentino di Enzo Fernandez e il gol decisivo di Lautaro Martinez al 92esimo. Agli inglesi resta la finalina per il terzo posto con la Francia, fissata per sabato alle 23 italiane. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Il fenicottero rosa è la specie più grande e diffusa della famiglia dei fenicotteri. Questa specie è presente anche nell'Europa meridionale. Il fenicottero rosa può arrivare ad un'altezza media di 110-150 cm con un'apertura alare di 240 cm. Il piumaggio di questi uccelli è primariamente bianco-rosato. Il becco è rosa con una macchia nera sulla punta, mentre le zampe ed i piedi palmati sono rosa fucsia. Contrariamente agli adulti, i pulcini nascono ricoperti da una soffice peluria grigia. Anche gli adulti che nutrono i pulcini perdono vivacità diventando più pallidi, ma mantenendo le zampe rosa brillante. Il fenicottero rosa si nutre prevalentemente di gamberi, alghe, piccoli insetti, molluschi e crostacei. Sono quindi onnivori. Alcuni di questi alimenti sono ricchi di beta-carotene, che è un pigmento di colore rosso-arancio che si deposita nelle penne durante lo sviluppo dei piccoli. È proprio questo che gli conferisce il caratteristico colore rosa. Quando cerca il cibo nelle acque fangose, l'animale solleva il fango con i piedi palmati, per poi risucchiare l'acqua attraverso il becco. Oltre al loro splendido colore, un'altra particolarità di questo animale è la posizione durante il riposo. Dormono infatti su di una zampa sola, nascondendo l'altra sotto il corpo. I fenicotteri rosa vivono in colonie che possono arrivare a contare anche migliaia di individui. La costituzione di queste grandi colonie serve a proteggersi dai predatori e massimizzare l'assunzione di cibo. Prima dell'accoppiamento, le colonie si dividono in gruppi di riproduzione di circa 15-50 uccelli. In questi gruppi, sia i maschi che le femmine eseguono un'esibizione rituale sincronizzata. Durante queste esibizioni, tutti gli individui si muovono all'unisono, emettendo talvolta dei richiami e sbattendo le ali. Queste esibizioni non sembrano essere dirette verso un singolo individuo, ma si verificano in modo casuale. Queste esibizioni aiutano a trovare un compagno agli esemplari ancora senza partner. Durante la stagione riproduttiva, i fenicotteri possono aumentare la vivacità del loro piumaggio. Dopo la schiusa, entrambi i genitori si occupano del pulcino.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

In risposta, Teheran ha colpito una base militare americana in Giordania con dei missili balistici. Rilasciata intanto una cittadina americana, Dena Karari, detenuta dal dicembre del 2024 in Iran con l'accusa di spionaggio. Guerra in Ucraina. Raid russi nella notte su Kiev, dove sono state uccise 2 persone. Altre 6 sono rimaste ferite, tra di loro un ragazzo di 16 anni. Mosca ha condotto attacchi con missili balistici, con allarmi aerei diramati sulla capitale e in altre regioni del paese. E veniamo all'Italia, a partire dalla politica. Alla Camera è proseguito ieri l'esame della nuova legge elettorale. Dopo lo stop all'emendamento sulle preferenze di Fratelli d'Italia, è arrivata un'altra divisione nella maggioranza, con un emendamento dei Vannacciani sulle preferenze che è stato bocciato, ma ricevendo 139 sì, oltre all'appoggio di Fratelli d'Italia. Stamattina ha atteso il voto finale sul provvedimento, che poi passerà al Senato. Apriamo la pagina di cronaca. A quasi 8 anni dal crollo del ponte Morandi di Genova è attesa oggi la sentenza del processo di primo grado sul disastro del 14 agosto 2018, costato la vita a 43 persone. Sono 57 gli imputati tra ex vertici, manager e tecnici di Autostrade per l'Italia, SPEA e del Ministero dei Trasporti. La Procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere complessivi per 56 imputati, con la richiesta più alta, 18 anni e 6 mesi di reclusione, per l'ex AD di Aspi, Giovanni Castellucci. Femminicidio a Coriano, in provincia di Rimini. Una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione dall'ex marito, che dopo averla colpita alla testa ha chiamato i carabinieri. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, anche il PM di turno della Procura di Rimini. Crollo nella notte al Tribunale di Bolzano. Una parte centrale e interna della struttura ha ceduto, trascinando con sé ingenti quantità di muratura. I vigili del fuoco sono al lavoro fin dalle prime ore del mattino e hanno messo in sicurezza l'area, verificando la stabilità del resto dell'edificio per pianificare gli interventi successivi. Si indaga per capire quali possano essere le cause alla base del crollo. Le macerie si sono riversate nell'area dell'ingresso principale e sulla scalinata del palazzo, ma non hanno coinvolto persone, dato che il cedimento è avvenuto in un momento di chiusura della struttura. Chiudiamo con lo sport. Ai Mondiali 2026 l'Argentina supera 2-1 l'Inghilterra e approda in finale, dove domenica alle 21 affronterà la Spagna. Tre leoni in vantaggio con Gordon al 55esimo, poi il pareggio argentino di Enzo Fernandez e il gol decisivo di Lautaro Martinez al 92esimo. Agli inglesi resta la finalina per il terzo posto con la Francia, fissata per sabato alle 23 italiane. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group. Vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano i nuovi attacchi americani sull'Iran. I militari di Washington hanno reso inservibile una petroliera che tentava di dirigersi verso l'isola di Karg forzando il blocco navale e hanno colpito centri di comando iraniani e strutture di sorveglianza costiera. Tra le zone attaccate ci sarebbe anche Bandar Abbas. In risposta, Teheran ha colpito una base militare americana in Giordania con dei missili balistici. Rilasciata intanto una cittadina americana, Dena Karari, detenuta dal dicembre del 2024 in Iran con l'accusa di spionaggio. Guerra in Ucraina, raid russi nella notte su Kiev, dove sono state uccise due persone. Altre sei sono rimaste ferite, tra di loro un ragazzo di 16 anni. Mosca ha condotto attacchi con missili balistici, con allarmi aerei diramati sulla capitale e in altre regioni del paese. E veniamo all'Italia, a partire dalla politica. Alla Camera è proseguito ieri l'esame della nuova legge elettorale. Dopo lo stop all'emendamento sulle preferenze di Fratelli d'Italia, è arrivata un'altra divisione nella maggioranza, con un emendamento dei Vannacciani sulle preferenze che è stato bocciato, ma ricevendo 139 sì, oltre all'appoggio di Fratelli d'Italia. Stamattina ha atteso il voto finale sul provvedimento, che poi passerà al Senato. Apriamo la pagina di cronaca. A quasi 8 anni dal crollo del ponte Morandi di Genova è attesa oggi la sentenza del processo di primo grado sul disastro del 14 agosto 2018, costato la vita a 43 persone. Sono 57 gli imputati tra ex vertici, manager e tecnici di Autostrade per l'Italia, SPEA e del Ministero dei Trasporti. La Procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere complessivi per 56 imputati, con la richiesta più alta, 18 anni e 6 mesi di reclusione, per l'ex AD di Aspi, Giovanni Castellucci. Femminicidio a Coriano, in provincia di Rimini. Una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione dall'ex marito, che dopo averla colpita alla testa ha chiamato i carabinieri. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, anche il PM di turno della Procura di Rimini. Crollo nella notte al Tribunale di Bolzano. Una parte centrale e interna della struttura ha ceduto trascinando con sé ingenti quantità di muratura. I vigili del fuoco sono al lavoro fin dalle prime ore del mattino e hanno messo in sicurezza l'area verificando la stabilità del resto dell'edificio per pianificare gli interventi successivi. Si indaga per capire quali possano essere le cause alla base del crollo. Le macerie si sono riversate nell'area dell'ingresso principale e sulla scalinata del palazzo, ma non hanno coinvolto persone, dato che il cedimento è avvenuto in un momento di chiusura della struttura. Chiudiamo con lo sport. Ai Mondiali 2026 l'Argentina supera 2-1 l'Inghilterra e approda in finale, dove domenica alle 21 affronterà la Spagna. Tre leoni in vantaggio con Gordon al 55esimo, poi il pareggio argentino di Enzo Fernandez.

0: Hernandez e il gol decisivo di Lautaro Martinez al 92esimo. Agli inglesi resta la finalina per il terzo posto con la Francia, fissata per sabato alle 23 italiane. Per il momento è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: Mr. Rocky, you a fool for this one. AT, what we doing?
1: Come on.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
2: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: I tiragraffi. Nell'ampio elenco di oggetti che il gattino dovrebbe avere nel suo corredo, dopo ciotole, lettiere, cucce e giochini vari, uno degli articoli più utili sono le strutture ad albero, i cosiddetti tiragraffi. Un regalo sicuro a cui difficilmente i nostri curiosi gatti resteranno indifferenti. È ormai abbastanza noto il primo motivo per cui un proprietario sente il bisogno di acquistare un qualsiasi tiragraffi: tentare di salvare i mobili e la tappezzeria dal compagno peloso desideroso di farsi le unghie. È importante lasciare che i gatti le curino affilandole contro una superficie, poiché, a differenza dei cani, hanno unghie retrattili che non si consumano sul suolo camminando. È necessario fornire al gatto una palestra di svago e per svolgere attività fisica, soprattutto per coloro che vivono in appartamento senza poter uscire. Nessun gatto resiste a rapidi sali scendi lungo la struttura, tra piani morbidi, tubi, cunicoli e tupini legati ad essi. La varietà di alberi disponibile in commercio, sia per dimensione sia per tipologia, è davvero infinita. Importante è che la struttura sia stabile per evitare la pericolosa caduta del tiragraffi e che possa essere facilmente pulibile ed igienizzabile. Molti forse ignorano che l'acquisto di un albero per gatti, opportunamente realizzato con piani posizionati a diverse altezze, potrebbe rivelarsi davvero utile per il loro spazio vitale. Nelle nostre case, spesso di dimensioni un po' ristrette, per una convivenza pacifica tra più felini, procurare spazi vitali adeguati per un animale distinto territoriale come il gatto domestico è davvero indispensabile. Ciò fornisce sicurezza e riparo, riducendo problematiche e stress da convivenza, oltre a comportamenti aggressivi.

0: che non va trascurato è che i gatti non concepiscono il loro spazio vitale solamente sul piano orizzontale, ma anche su quello verticale. Motivo per cui i gatti tendono a salire e saltare spesso sui piani più alti rispetto al suolo, sia in casa sia all'aperto. Pertanto potrebbe essere essenziale il posizionare vari alberi in punti della casa dove possano occupare una modesta fetta del nostro spazio vitale e rendere invece quello dei nostri compagni assolutamente migliore.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Christmas. Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano i nuovi attacchi americani sull'Iran. I militari di Washington hanno reso inservibile una petroliera che tentava di dirigersi verso l'isola di Kharg, forzando il blocco navale, e hanno colpito centri di comando iraniani e strutture di sorveglianza costiera. In risposta, Teheran ha colpito delle basi militari americane in Giordania e Kuwait con dei missili balistici e ha avvertito che se l'aggressione statunitense continuerà, la guerra si estenderà a nuovi fronti, pur non intendendo scontrarsi con gli altri paesi islamici. Rilasciata intanto una cittadina americana, Dehra Karari, detenuta dal dicembre del 2024 con l'accusa di spionaggio. Restiamo in Medio Oriente perché l'IDF ha ucciso un comandante dei cecchini di Hamas in un attacco sferrato ieri contro la striscia di Gaza. Nel frattempo il ministro della difesa di Tel Aviv, Israel Katz, ha parlato con il segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth, sottolineando la determinazione di Israele a rimanere nelle zone di sicurezza in Siria, Gaza e Libano per proteggere i confini israeliani e le comunità limitrofe dalle minacce poste dalle forze jihadiste. E veniamo all'Italia. A quasi 8 anni dal crollo del ponte Morandi di Genova è attesa oggi alle 14 la sentenza del processo di primo grado sul disastro dell'agosto 2018, costato la vita a 43 persone. Sono 57 gli imputati tra ex vertici, manager e tecnici di Autostrade per l'Italia, SPEA e del Ministero dei Trasporti. Crollo nella notte al Tribunale di Bolzano, una parte centrale interna della struttura ha ceduto trascinando con sé ingenti quantità di muratura. I vigili del fuoco sono al lavoro fin dalle prime ore del mattino e hanno messo in sicurezza l'area verificando la stabilità del resto dell'edificio per pianificare gli interventi successivi. Si indaga per capire quali possano essere le cause alla base del crollo. Le macerie si sono riversate nell'area dell'ingresso principale e sulla scalinata del palazzo. Un addetto alle pulizie presente al momento del cedimento è rimasto lievemente ferito. Inflazione stabile a giugno 2026, la stima arriva dall'Istat, che registra una variazione congiunturale nulla e una tendenziale del più 3%. Il lieve rallentamento riflette la dinamica dei prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi ricreativi e culturali e dei trasporti. Salgono ancora i prezzi dell'energia, mentre scende il costo del cosiddetto carrello della spesa, che passa dal più 1,9% di maggio al più 1,3% di giugno. E chiudiamo con la morte di Sam Neill. L'attore, noto tra le altre cose per il ruolo del dottor Grant in Jurassic Park e scomparso a Sydney lunedì scorso a 78 anni, sarebbe infatti deceduto a causa di una polmonite. In precedenza aveva sconfitto un linfoma grazie alla terapia CAR-T. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come tenere in linea il vostro gatto? L'obesità felina può causare patologie gravi, quali il diabete, l'artrite, patologie cardiache, difficoltà respiratorie e insufficienza renale. È opportuno combatterla. Prima che il micio inizi la dieta, è bene farlo visitare da un veterinario per una valutazione delle sue condizioni generali. Sarà impostato un piano di dimagrimento che dovrà essere seguito in maniera precisa e costante. In commercio esistono alimenti dietetici studiati appositamente per avere un minor apporto di calorie. È importante pianificare la perdita di peso su un medio periodo, qualche mese, e mai cambiando drasticamente la dieta del nostro micio. Da evitare la pratica di lasciare sempre cibo a disposizione del gatto o quella di dargli da mangiare ogni qualvolta lo chieda. La soluzione migliore è quella di dargli da mangiare 2 volte al giorno, con una quantità di cibo prestabilita. Una corretta dieta deve essere accompagnata da un esercizio fisico regolare. L'allenamento migliore avviene attraverso il gioco. Giocare regolarmente è fondamentale per mantenere il micio in condizioni psicofisiche ottimali. Il gatto gioca di buon grado da solo o gioca volentieri con noi.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. La Camera approva la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astensioni. Il testo passa ora al Senato. La riforma introduce un sistema misto con premio di maggioranza e parlamentari eletti tramite liste bloccate. Dura la protesta delle opposizioni che accusano il governo di limitare la scelta degli elettori. Tragedia sfiorata al Tribunale di Bolzano, dove all'alba è crollata una parte dell'edificio. Un addetto alle pulizie è rimasto lievemente ferito. Dopo i primi timori per un possibile attentato, i vigili del fuoco hanno accertato un cedimento strutturale. L'ANM chiede interventi urgenti sulla sicurezza dei palazzi di giustizia italiani. Mario Roggero, il gioielliere, è condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di 2 rapinatori davanti alla sua attività, si è costituito nel carcere di Fossano. Il vice premier Matteo Salvini chiede che il centrodestra promuova la richiesta di grazia, definendo ingiusta la condanna per un uomo di 72 anni che secondo Salvini si sarebbe difeso durante la rapina. 2 persone sono morte a Kiev dopo i raid russi nella notte sulla capitale ucraina, 6 i feriti, tra cui un ragazzo di 16 anni. Intanto il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Sheri Koretsky come nuovo primo ministro nell'ambito del rimpasto voluto dal presidente Zelensky. La decisione arriva tra le proteste per la rimozione del ministro della difesa Fedorov. I bambini e le bambine italiani hanno difficoltà in matematica. In calo, infatti, i risultati degli studenti alle scuole elementari. Secondo i dati Invalsi, poco più del 60% raggiunge il livello base, con una diminuzione di circa 3 punti rispetto alla precedente rilevazione e un calo fino al 10% rispetto al periodo pre-Covid. L'Invalsi chiede nuovi interventi per migliorare gli apprendimenti. I mondiali di calcio, festa in Argentina dopo il successo e l'accesso in finale, ma scoppia la polemica in Inghilterra. La stampa britannica critica le scelte del CT Tuchel e contesta lo striscione mostrato dai campioni del mondo in carica con la scritta «Las Malvinas son Argentinas». Il Times parla di un caso politico e ipotizza possibili provvedimenti da parte della FIFA. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. La Camera approva la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astensioni. Il testo passa ora al Senato. La riforma introduce un sistema misto con premio di maggioranza e parlamentari eletti tramite liste bloccate. Dura la protesta delle opposizioni che accusano il governo di limitare la scelta degli elettori. Tragedia sfiorata al Tribunale di Bolzano, dove all'alba è crollata una parte dell'edificio. Un addetto alle pulizie è rimasto lievemente ferito. Dopo i primi timori per un possibile attentato, i vigili del fuoco hanno accertato un cedimento strutturale. L'ANM chiede interventi urgenti sulla sicurezza dei palazzi di giustizia italiani. Mario Roggero, il gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori davanti alla sua attività, si è costituito nel carcere di Fossano. Il vice premier Matteo Salvini chiede che il centrodestra promuova la richiesta di grazia, definendo ingiusta la condanna per un uomo di 72 anni che secondo Salvini si sarebbe difeso durante la rapina. Due persone sono morte a Kiev dopo i raid russi nella notte sulla capitale ucraina, 6 i feriti, tra cui un ragazzo di 16 anni. Intanto il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Sheri Koretsky come nuovo primo ministro nell'ambito del rimpasto voluto dal presidente Zelensky. La decisione arriva tra le proteste per la rimozione del ministro della difesa Fedorov. I bambini e le bambine italiani hanno difficoltà in matematica. In calo, infatti, i risultati degli studenti alle scuole elementari. Secondo i dati Invalsi, poco più del 60% raggiunge il livello base, con una diminuzione di circa 3 punti rispetto alla precedente rilevazione e un calo fino al 10% rispetto al periodo pre-Covid. L'Invalsi chiede nuovi interventi per migliorare gli apprendimenti. I mondiali di calcio, festa in Argentina dopo il successo e l'accesso in finale, ma scoppia la polemica in Inghilterra. La stampa britannica critica le scelte del CT Tuchel e contesta lo striscione mostrato dai campioni del mondo in carica con la scritta «Las Malvinas son Argentinas». Il Times parla di un caso politico e ipotizza possibili provvedimenti da parte della FIFA. È tutto, grazie per l'ascolto.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Obesità dei nostri amici a quattro zampe. Alcune recenti ricerche segnalano percentuali allarmanti di cani e gatti in sovrappeso. Circa il 50% degli animali domestici avrebbe problemi di linea. Non si tratta solamente di un problema estetico, anzi, le conseguenze che il sovrappeso può avere sulla loro salute sono pesanti. Malattie a carico delle ossa e articolazioni, patologie cardiache e respiratorie, diabete, lipidosi epatica. E l'elenco potrebbe continuare. Il sovrappeso dei nostri amici può avere diverse origini, come una predisposizione individuale o interventi di castrazione e sterilizzazione.

0: ma la causa primaria è l'eccessiva assunzione di calorie rispetto ad un limitato movimento. Controlliamo allora il peso dei nostri pelosetti e rivolgiamoci al nostro veterinario di fiducia per avere consigli su una dieta adeguata.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato in primo grado a 12 anni di carcere per il crollo del Ponte Morandi. La sentenza riguarda il disastro del 14 agosto 2018 a Genova, costato la vita a 43 persone. Castellucci era accusato, tra l'altro, di crollo colposo e omicidio stradale plurimo. Mario Roggero, il gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei due rapinatori, si è costituito nel carcere di Fossano. Il centrodestra avvia una raccolta firme per chiedere la grazia. Salvini e Crosetto sostengono l'iniziativa, definendo la vicenda difficile da accettare. La Camera approva la riforma della legge elettorale con voto segreto, 217 i favorevoli, 152 i contrari e 2 gli astenuti. Il testo passa ora al Senato. Dopo il voto, tensione in aula, con le opposizioni che hanno esposto cartelli di protesta contro il provvedimento, definendolo una legge truffa e incostituzionale. Il Parlamento ucraino nomina Serkhiy Koretskiy nuovo primo ministro con 289 voti favorevoli su 318. Il cambio ai vertici del governo, voluto da Zelensky, ha provocato proteste per la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Da Mosca, intanto, il Cremlino conferma la disponibilità a nuovi negoziati di pace. Nuova escalation nel Golfo. Il Kuwait denuncia una nuova ondata di attacchi provenienti dall'Iran e annuncia l'intercettazione dei missili. Teheran replica i raid statunitensi colpendo alcuni paesi della regione. Il Pakistan tenta una mediazione tra Stati Uniti e Iran, ma ammette che il dialogo è sempre più difficile. Ancora una vittima sul lavoro in Italia. Un operaio di 33 anni è morto folgorato a Montesano Salentino nel Leccese mentre lavorava all'installazione della fibra. L'uomo, dipendente di una ditta specializzata, è stato colpito da una scarica elettrica mentre operava su un palo della pubblica illuminazione. Indagano i carabinieri e ispettori dello Spesal. La Corte di Giustizia UE stabilisce che le sanzioni sportive devono poter essere valutate e, se necessario, annullate da un giudice indipendente. La decisione nasce dal caso degli ex dirigenti della Juventus Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, sanzionati per l'inchiesta sulle plusvalenze. Ora il giudice italiano dovrà verificare l'effettiva indipendenza della giustizia sportiva. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio. Don't say-

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Diverse ricerche eseguite da varie università dimostrano come siano estremamente positive le ripercussioni in una famiglia di un quattro zampe. È possibile trovare molteplici motivi per incentivare la convivenza con gli amici pelosi, soprattutto se in casa ci sono dei bambini. Primo, gli animali aiutano a combattere l'obesità. Un bambino che vive con un quattro zampe ha maggiori possibilità di muoversi. Secondo, diminuisce il rischio di allergie. Crescere con un cane porta ad una riduzione delle probabilità di sviluppare determinate allergie. Terzo, favoriscono la socializzazione. Prendersi costantemente cura di qualcun altro consente di distogliere l'attenzione da videogiochi, tablet, cellulari. Quarto, abbattono differenze sociali e culturali. Un bambino che sin da piccolo abbia imparato a comunicare con il cane e a rispettarlo come appartenente alla famiglia, da grande imparerà a capire e ad accogliere l'altro. Quinto, riducono lo stress. Stress e difficoltà in genere sono alleviati dalla presenza di un pelosetto da coccolare. È scientificamente dimostrato che accarezzare un cane o un gatto abbassa la pressione sanguigna, migliora l'umore e contribuisce a ridurre lo stress.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione sportiva. Partiamo dai mondiali 2026 e dalla vittoria per 2-1 dell'Argentina sull'Inghilterra. L'albiceleste ribalta l'1-0 di Anthony Gordon grazie a due assist di Lionel Messi, che serve prima Enzo Fernandez e poi Lautaro Martinez. I sudamericani approdano in finale per la seconda volta consecutiva dopo il successo del 2022 in Qatar. Domenica alle 21 sfideranno la Spagna, alla ricerca della sua seconda vittoria mondiale dopo il trionfo del 2010 in Sudafrica. I tre leoni si leccano le ferite e dovranno accontentarsi dello spareggio per il terzo posto con la Francia sabato alle 23 italiane. Continuiamo ancora con il calcio, ma quello di Serie A. La Fiorentina ha presentato Radu Dragusin. Il difensore romeno è arrivato in prestito dal Tottenham e in conferenza stampa ha già detto di voler ripagare sul campo la fiducia accordatagli dalla società viola, dato che rientra dopo un infortunio che lo ha limitato nell'ultima stagione. Dal calcio alla pallavolo. Sesto successo in Volleyball Nations League per l'Italia. Gli azzurri di Ferdinando

0: I Georgi hanno superato per 3-0 il Belgio. L'Italia sale quindi a 20 punti in classifica. Domani osserverà un turno di riposo dalle partite, prima dello sprint finale con l'Argentina il 18 luglio e Cuba il 19. Parliamo anche di scherma. Sono infatti partiti i primi italiani che prenderanno parte agli 85esimi campionati del mondo assoluti in programma dal 22 al 30 luglio a Hong Kong. Per questa edizione la Federazione Internazionale della Scherma ha stanziato un montepremi complessivo superiore a $1 milione. E chiudiamo con il tennis. Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo al Master 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto. Il suo nome compare nella lista dei partecipanti pubblicata sul sito ufficiale del torneo. Lo spagnolo è fermo per un infortunio al polso destro da inizio aprile. Sarà presente anche Jannik Sinner. Nell'elenco figurano poi Arnaldi, Berrettini, Cobolli, Darderi e Musetti. Jasmine Paolini ed Elisabetta Cociaretto sono invece le uniche due azzurre iscritte. Con loro la numero uno del mondo, Arina Sabalenka, la campionessa in carica Iga Swiatek, Elena Rybakina e Naomi Osaka. Ed è tutto. Grazie per averci seguito.
1: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Cavallo avellignese, razza italiana. Sarà capitato, in qualche passeggiata turistica nella regione dell'Alto Adige o Sud Tirolo, di avvicinarsi alle recinzioni che delimitano le aree intorno ai masi e vedere pascolare dei cavalli biondi, con belle criniere fluenti, di taglia piuttosto piccola, di aspetto robusto. Riuscendo ad avvicinarsi agli animali, non passano inosservati gli occhioni dolci e l'aspetto mite. Sono i cavalli della razza avellignese. Sono originari di Afling, nome italiano avelengo, paese vicino a Merano, denominati anche Aflinger o cavalli di Afling, o pony avelignesi. È una razza molto antica, anche se ufficialmente nasce nel 1874, con le caratteristiche attuali, dall'accoppiamento di una cavalla indigena con lo stallone e il bedavi, forse berbero. In passato, l'avellignese era usato per lavori in agricoltura. Oggi si apprezza per l'equitazione agrituristica. Cavallo da sella. Cavallo con muscolatura sviluppata e scheletro robusto, è dotato di un mantello sauro dorato. Ciuffo, criniera e coda hanno crini abbondanti, sottili, lisci e generalmente biondo chiaro. La sua mole è medio piccola, con un'altezza al garrese da 134 a 137 cm. Temperamento docile, buona disposizione all'attività dinamica con equilibrio tra velocità dell'andatura e potenza dello sforzo. Buona cavalcata!
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La seconda e più intensa ondata di calore che ha interessato l'Italia tra il 18 e il 30 giugno ha provocato un eccesso di mortalità legata al caldo estremo, un fenomeno però limitato a un più 3% e ai grandi anziani. Tuttavia un lieve, ma statisticamente significativo eccesso di mortalità si è verificato anche tra gli over 65, con Torino che registra il dato più rilevante. Emerge dalla cabina di regia del Ministero della Salute, secondo cui il capoluogo piemontese ha fatto segnare 23 giorni con livelli di allerta arancione e rossa, pari al 63% del periodo osservato. Superate le 1000 chiamate al numero di pubblica utilità 1500, soprattutto da parte di over 65 di Lazio, Lombardia e Piemonte, con richieste legate ai bollettini sul caldo, agli effetti sulla salute e a problematiche cardiocircolatorie e psicosociali. A Genova la sentenza di primo grado sul crollo del Ponte Morandi, il disastro del 14 agosto 2018, che costò la vita a 43 persone, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni di carcere per il crollo colposo e per omicidio stradale plurimo,

0: 5 anni di reclusione anche per Mauro Coletta, ex direttore della vigilanza sulle concessioni del Ministero delle Infrastrutture. Il processo si chiude con 32 condanne per un totale di quasi 200 anni di carcere, 25 tra assoluzioni e prescrizioni. Mario Roggero si è costituito nel carcere di Fossano per scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di 2 rapinatori. Intanto il ministro della giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria per valutare un'eventuale concessione della grazia al gioielliere piemontese. Si apre un nuovo fronte diplomatico tra Italia e Nicaragua dopo le dichiarazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani, che al summit del PPA di Madrid ha ribadito la richiesta di estradizione di Alessio Casimirri, ex brigatista condannato in via definitiva a 6 ergastoli anche per il sequestro e l'uccisione di Aldo Moro. In risposta il governo di Managua ha notificato all'ambasciata italiana l'intenzione di interrompere le relazioni diplomatiche, trasmettendo una lettera di protesta immediatamente inoltrata alla Farnesina. Tajani ha però confermato che l'Italia continuerà a chiedere l'estradizione di Casimirri, ricordando che il governo non dimentica le vittime del terrorismo. Anche la Formula 1, Max Verstappen spegne le voci sul suo futuro e su un possibile addio alla Red Bull dal prossimo anno. Non ho nulla da dire, eventuali novità le comunicherò io, ha dichiarato la vigilia del Gran Premio del Belgio a Spa. L'olandese invita il team a concentrarsi sui problemi attuali piuttosto che sulle indiscrezioni. Ci sono rabbia e delusione, ma poi si riparte lavorando per preparare al meglio il weekend di gara. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come tenere in linea il vostro gatto? L'obesità felina può causare patologie gravi, quali il diabete, l'artrite, patologie cardiache, difficoltà respiratorie e insufficienza renale. È opportuno combatterla. Prima che il micio inizi la dieta, è bene farlo visitare da un veterinario per una valutazione delle sue condizioni generali. Sarà impostato un piano di dimagrimento che dovrà essere seguito in maniera precisa e costante. In commercio esistono alimenti dietetici studiati appositamente per avere un minor apporto di calorie. È importante pianificare la perdita di peso su un medio periodo.

0: modo qualche mese e mai cambiando drasticamente la dieta del nostro micio. Da evitare la pratica di lasciare sempre cibo a disposizione del gatto o quella di dargli da mangiare ogni qualvolta lo chieda. La soluzione migliore è quella di dargli da mangiare 2 volte al giorno con una quantità di cibo prestabilita. Una corretta dieta deve essere accompagnata da un esercizio fisico regolare. L'allenamento migliore avviene attraverso il gioco. Giocare regolarmente è fondamentale per mantenere il micio in condizioni psicofisiche ottimali. Il gatto gioca di buon grado da solo o gioca volentieri con noi.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Abbott Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19 e 4 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Si chiude con 32 condanne, 25 tra assoluzioni e prescrizioni e quasi 200 anni di carcere complessivi il processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi di Genova, la tragedia del 14 agosto 2018 in cui morirono 43 persone. Condannato a 12 anni l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, 5 anni all'ex direttore della vigilanza sulle concessioni del Ministero delle Infrastrutture, Mauro Coletta. La portavoce del Comitato delle Vittime, Egle Possetti, ha espresso soddisfazione per l'esito della sentenza, sottolineando la tenuta dell'impianto accusatorio e dell'aggravante dell'omicidio stradale, mentre i legali di Castellucci hanno annunciato ricorso in appello, sostenendo che l'ex AD abbia sempre favorito interventi necessari per la sicurezza dell'infrastruttura e ribadendone l'estraneità alle responsabilità contestate. L'Iran avrebbe chiesto agli Houthi dello Yemen di tenersi pronti a chiudere lo stretto di Bab el Mandeb, nodo strategico per il traffico petrolifero nel Mar Rosso, nel caso in cui gli Stati Uniti colpissero le infrastrutture energetiche della Repubblica Islamica. Lo riferisce Reuters citando due fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale, secondo cui il piano sarebbe stato discusso dalla leadership di Teheran e successivamente comunicato ai ribelli yemeniti, senza che siano stati chiariti tempi e modalità della richiesta. Il leader Houthi Abdul Malik al-Houthi ha minacciato di colpire invece le strutture petrolifere saudite e l'aeroporto di Riyadh qualora l'Arabia Saudita partecipasse a un'escalation militare su vasta scala contro lo Yemen. Intanto Behnam Saeedi, membro della Commissione parlamentare iraniana per la sicurezza nazionale, ha affermato che in caso di un'offensiva terrestre statunitense, le forze USA sarebbero catturate o massacrate. La seconda e più intensa ondata di calore che ha interessato l'Italia tra il 18 e il 30 giugno ha provocato un eccesso di mortalità legata al caldo estremo, un fenomeno però limitato a un più 3% e ai grandi anziani. Tuttavia, un lieve ma statisticamente significativo eccesso di mortalità si è verificato anche tra gli over 65, con Torino che registra il dato più rilevante. Emerge dalla cabina di regia del Ministero della Salute, secondo cui il capoluogo piemontese ha fatto segnare 23 giorni con livelli di allerta arancione e rossa, pari al 63% del periodo osservato. Superate le 1000 chiamate al numero di pubblica utilità 1500, soprattutto da parte di over 65 di Lazio, Lombardia e Piemonte, con richieste legate ai bollettini sul caldo, agli effetti sulla salute e a problematiche cardiocircolatorie e psicosociali. Infine lo sport con il ciclismo. Tim Merliekara, il Tris, è in volata nella 12ª tappa del Tour de France, 179 km dal circuito di Nevers-Magny-Cours a Chalon-sur-Saône. Resta in maglia gialla Tadej Pogacar. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Si chiude con 32 condanne, 25 tra assoluzioni e prescrizioni e quasi 200 anni di carcere complessivi il processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi di Genova, la tragedia del 14 agosto 2018 in cui morirono 43 persone. Condannato a 12 anni l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, 5 anni all'ex direttore della vigilanza sulle concessioni del Ministero delle Infrastrutture, Mauro Coletta. La portavoce del Comitato delle Vittime, Egle Possetti, ha espresso soddisfazione per l'esito della sentenza, sottolineando la tenuta dell'impianto accusatorio e dell'aggravante dell'omicidio stradale, mentre i legali di Castellucci hanno annunciato ricorso in appello, sostenendo che l'ex AD abbia sempre favorito interventi necessari per la sicurezza dell'infrastruttura e ribadendone l'estraneità alle responsabilità contestate. L'Iran avrebbe chiesto agli Houthi dello Yemen di tenersi pronti a chiudere lo stretto di Bab el Mandeb, nodo strategico per il traffico petrolifero nel Mar Rosso, nel caso in cui gli Stati Uniti colpissero le infrastrutture energetiche della Repubblica Islamica. Lo riferisce Reuters citando due fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale, secondo cui il piano sarebbe stato discusso dalla leadership di Teheran e successivamente comunicato ai ribelli yemeniti, senza che siano stati chiariti tempi e modalità della richiesta. Il leader Houthi Abdul Malik al-Houthi ha minacciato di colpire invece le strutture petrolifere saudite e l'aeroporto di Riyadh qualora l'Arabia Saudita partecipasse a un'escalation militare su vasta scala contro lo Yemen. Intanto Behnam Saeedi, membro della Commissione parlamentare iraniana per la sicurezza nazionale, ha affermato che in caso di un'offensiva terrestre statunitense, le forze USA sarebbero catturate o massacrate. La Camera oggi

Ha approvato la riforma della legge elettorale con voto segreto, 217 i favorevoli, 152 i contrari, 2 gli astenuti. Il testo passa ora al Senato dopo il voto tensione in aula, con le opposizioni che hanno esposto cartelli di protesta contro il provvedimento, definendolo una legge truffa e incostituzionale. La seconda e più intensa ondata di calore che ha interessato l'Italia tra il 18 e il 30 giugno ha provocato un eccesso di mortalità legato al caldo estremo, un fenomeno limitato a un più 3% ai grandi anziani. Tuttavia un lieve ma rilevante eccesso di mortalità si è verificato anche per gli over 65, con Torino che registra il dato maggiore. Tim Merlier della Soudal Quick-Step si conferma il velocista di riferimento del Tour de France, conquistando lo sprint alla 12ª tappa alla Circuit de Nevers-Magny-Cours-Chalon-sur-Saône di 179,1 km. Il belga ha preceduto in una volata segnata da una caduta di gruppo negli ultimi metri l'olandese Olaf Kooi e il connazionale Jasper Philipsen, mentre quarto ha chiuso l'eritreo Biniam Girmay. Nessuna novità nella classifica generale, con Tadej Pogacar che conserva la maglia gialla davanti a Jonas Vingegaard, staccato di 3,36, e a Remco Evenepoel, terzo a 4,06. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: A volte il gatto in ambiente domestico mette in atto un comportamento di aggressione di tipo predatorio, con morsi e graffi a carico di caviglie, polpacci, mani e occasionalmente anche del viso del suo amico uomo. In giovane età, verso i 4-5 mesi, compaiono fasi di iperattività, soprattutto all'alba e al tramonto, rappresentate da corse in ogni direzione dell'appartamento, con salti sui mobili, sui divani, sui letti, sulle finestre. Finché il gatto è piccolo, tutto è tollerato. La situazione cambia quando diviene adulto. Sarà quindi necessario adottare degli accorgimenti in casa per una migliore convivenza con i nostri animaletti. Sarà opportuno trascorrere qualche ora in loro compagnia. Il rapporto deve essere basato sul gioco e su contatti fisici. I giochi devono permettere al gattino di svolgere un'attività di caccia e devono possedere le caratteristiche delle prede. Meglio non far giocare il gattino con le mani o con i piedi, in quanto in futuro potranno trasformarsi in prede e, come tali, essere oggetto di graffi e di morsi. Per quanto riguarda il cibo, è bene collocarlo nell'abitazione in due o più punti.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Ragnatele tecnologiche. Dalla natura non si smette mai di apprendere. Parliamo della colla prodotta dai ragni per incollare alle superfici i fili della loro tela. Uno studio di ricercatori dell'Università di Akron, USA, sulle ragnatele, ha permesso di riprodurre dischi sintetici superadesivi di seta simili a quelli con cui i ragni attaccano le ragnatele alle superfici per arrampicarsi su di esse in modo sicuro e rapido. Questa innovazione potrebbe trovare interessanti applicazioni nel settore industriale per creare adesivi commerciali molto più resistenti dei nastri adesivi e delle colle convenzionali, nel settore biomedico per potenziare il fissaggio dei tendini alle ossa o per la gestione delle fratture. Il filato del ragno presenta caratteristiche eccezionali. Si è verificato che esso è tanto robusto da spezzarsi sotto il proprio peso solo se ha una lunghezza che va da 45 a 72 km ed è tanto elastico da potersi allungare del 30-40% prima di spezzarsi, mentre per il nylon questa percentuale è solo del 20%.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa

0: Express yourself.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Sometimes it feels like I'm just walking on an endless road, like I got somewhere to go.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

marchio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.